0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Qui su One Dance, nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto nel 1990.

Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Ciao, sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Ten Dance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: dance che ha fatto la storia. La trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.
1: Welcome to Metropolis, the futuristic

ballate. Le hai cantate. E ora le trovi tutte su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Again?
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo? Yo.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccolo qui il nostro Disco Viaggio su One Dance, la storia della musica Dream, Progressive e Trance. Oggi ti riporto all'anno 2000, arriva Mario Più con The Vision.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance. I wanna

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: 6 su One Dance.
2: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

0: tu.
1: I grandi successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i pezzi trance, Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Un abbraccio a tutti da Dino Brown. Pensate che questo disco è stato concepito nel 1993 e ne sono uscite veramente tantissime versioni. Prende il nome da un famosissimo locale di San Antonio a Ibiza, si chiama Caffè del Mar, è un inno della musica trance. Energy 52, il nostro disco Viaggio.

riprende la melodia di un disco classico di Wim Mertens, Energy 52 Caffè del Mar, il disco Viaggio qui su One Dance.

0: Dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendance con Scala. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco Viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: for Viola, for the bigger and bolder.
1: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. Con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: tutti, eccoci qui, pronti e puntuali. Domenica 20 settembre o lunedì 21, dipende, come dico sempre, da quando avete beccato la replica della storia della dance, il meglio andato in onda questa settimana. Vi ricordo, lunedì 21 settembre, ore 16, parte la nuova stagione della storia della dance. Abbiamo cambiato orario qui su One Dance, non più dalle 5 alle 7 di sera, bensì dalle 4 alle 6 di pomeriggio. Nuova sigla, nuova stagione, nuovi appuntamenti, sarà bellissimo. Iniziamo con gli web.
1: La storia della dance.

Si chiama Monix, mamma mia che viaggione, adoravo questo progetto dietro al quale si celava un grandissimo produttore e arrangiatore, ne abbiamo già parlato un sacco di volte, di Giombini, colui che tra l'altro ha fatto e creato anche i progetti Gazebo, I Like Chopin, Masterpiece, Ryan Paris con La Dolce Vita, se non sbaglio proprio 2-3 settimane fa ne parlavamo qui, nella storia della dance che puoi ascoltare ogni giorno insieme a Brown e Jean-Luc Duval, e adesso continuiamo a volare con Ocean Whispers.

bellissimo pezzo di Mauro Picotto 1996, si firmava Raff by Picotto. Questa è la meravigliosa Ocean Whisper, che arrivò al numero 3 della classifica italiana. Era il 16 novembre del 1996. Al numero 1 c'era Born Sleepy degli Underworld, al numero 2 Robert Miles con One and One, e appunto al terzo posto Ocean Whisper. In quella classifica, nei primi 20, c'erano anche DJ Panda con My Dimension, Mario Più Dedicated, Roland Brandt con Hyperspace, che abbiamo ascoltato proprio la scorsa settimana. Signore e signori, adesso arriva Gigi Doug insieme a Bennato con Un Giorno Credi.

originale del 1973 di Edoardo Bennato, ripreso egregiamente nel 2001 da Gigi D'Agostino. Un giorno credi che arrivò in vetta alle classifiche dance, e si può dire che questo forse è stato uno degli ultimi pezzi di quelli sacri di Gigi D'Ag, ma poi cominciò una leggera discesa in generale proprio della musica dance, anche se Gigi D'Ag poi non è mai sceso ed è sempre stato ben incastonato e fisso nei nostri cuori. Torniamo indietro al 1999, uno dei pezzi più ballati di quell'anno, remixato dagli Eiffel 65, Kim Lucas, goditela con All I Really Want.

1999 il primissimo pezzo firmato solo ed esclusivamente Moore, si chiama Forever With Me, anche se vi ricordo che il nome di Moore era già uscito insieme a Mario Più nel 1999.

adesso siamo corti con i tempi, ma domani voglio metterlo. Perdonate se ci parlo sopra, domani ve lo faccio ascoltare. Uno dice, ma io domani non ci so. Vabbè, dai. Tanto prima o poi lo becchi. Il nome di Moore era già uscito con All I Need nel 1997, poi nel 99 appunto si decise di far intraprendere a Moore Stefania Di Stefano la sua carriera da solista, che cominciò proprio con il pezzo appena ascoltato, ovvero Forever With Me. E adesso, estate 98, Santos e Sabino.

0: Carmine, sono Santo e Sabino, non Salvatore e Carmine.
1: Salvatore?
0: Non è Salvatore. Ma non è Salvatore.
1: Esci dall'acqua.
0: Ma esci
1: da... Che cammina a casa, perché io un cancio non ti puoi, quindi te la può fare a piedi.
0: Te la può fare a piedi.
1: Salvatore?
0: Ma cosa sta su? Gianluca, ti fermi.
2: Carmine!
0: Io non so come fare con questo qui, veramente, basta.
3: Armando!
0: Ma non è Armando.
3: Armando!
0: Gianluca, guarda che vengo lì, giuro,
4: La storia della dance.

Questa è uscita nel 1999, però la versione di Paul Elsack è di 4 anni prima, 1995, mentre l'originale è del 91, cioè ogni 4 anni, 5 anni. E ritorna una versione di Love You More. La riascolteremo integralmente qui nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
0: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

Super disco di Modo Einzwei Polizei arrivò al numero uno della classifica italiana. Era il 21 maggio del 1994 e buttò giù dalla vetta Streets of Philadelphia di Bruce Springsteen. Cioè, pensate la faccia di Springsteen quando ha saputo che in Italia è stato buttato giù da Einzwei Polizei. A noi ci piaceva la musica dance, giusto per ricordarvi in quella classifica. Allora, al numero uno Modo, al due appunto Streets of Philadelphia, al numero tre c'era Madonna con I Remember, numero 4 Africa Bambata con Pupo Nane e al 5 Mollella con Change. Disco Einzwei Polizei prodotto da Einstein Dr. DJ, che ci ascoltiamo con

0: uscito verso la fine del 2005, è stato uno dei pezzi più ballati del 2006, ma ancora adesso, quando lo metto nelle feste della storia della dance, la gente va in visibilio, perché è un pezzo straordinario di Get Far, Shiny Star, prima Skipper nella storia della dance.
1: One Dance.
2: One Dance.

DJ Make the Move e Centrax Got the Groove. Mamma mia, me la sono sparata nelle orecchie un sacco di volte. Questo è un pezzo del 1998, loro sono gli SM Trax. Vi ricordo sempre che la storia della dance è una materia va studiata. Vi faccio sentire da dove arriva questo pezzo. 1993, Mission Man. La linea melodica, o meglio il riff di questo pezzo, arriva proprio da qui.

Like a Prayer dal 2002 riprende l'originale di Madonna pubblicato nel 1989, appunto Like a Prayer, che tra l'altro era anche il nome dell'album che conteneva Express Yourself, la canzone che poi ha fatto scandalo perché quando Lady Gaga uscì con la sua Born This Way tutti la accusarono di aver scopiazzato Express Yourself di Madonna, che appunto era contenuta nell'album Like a Prayer. Noi abbiamo trovato un file su YouTube che mette in comparazione, se così possiamo definirlo, insomma, il disco di Madonna con quello di Lady Gaga. Praticamente vi renderete conto che la base è quella lì. Prima Madonna, Jean-Luc, quando vuoi, vai! Questa è Express Yourself. Adesso ci mettiamo la voce di Born This Way di Lady Gaga. Senti qui, eh?

adesso va bene che le note sono 8, però effettivamente la base somiglia. Diciamo che forse Lady Gaga ha preso spunto da questa Express Yourself per la linea melodica generale del suo pezzo Born This Way, uscito nel 2011, quindi è qualche annetto dopo. Adesso non faccio i conti, anche perché mi è morta la maestra di matematica alle medie. Però, signore e signori, l'abbiamo nominata Madonna. Andiamo al 2006, arriva Jump.

Mi ha sempre fatto impazzire questo grande disco di Madonna, come detto poc'anzi, dal suo album Confessions on a Dance Floor, il terzo singolo estratto dopo Hang Up e Sorry, contenuto anche nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada. Tra l'altro Madonna ha proprio confessato che il disco è stato fatto ispirandosi a Boys and Girls, anzi a Boys and Girls dei Pet Shop Boys. Era Boys and Girls o Boys and Girls? Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Io farei uno strappo alla regola e suonerei un discone che in realtà è degli anni 90. Signore e signori,

90 esattamente, era il 1993, i Pet Shop Boys, anche se l'originale, vi ricordo, è dei Village People, uscita nel 1979, ovvero qualche annetto prima. Che bella storia! Adesso 1997, andiamo all'estate di quell'anno con i Typical e i The Passion.

del 1997, che meraviglia questo pezzo dei Typical. Arrivò al numero 4 il 5 luglio di quell'anno. Allora vi leggo la classifica dalla numero 1 fino alla 10. Vi ricordo 5 luglio 1997. Al numero 1 c'erano i Daft Punk con Around the World. Numero 2 Simon J, Wanna Be Like a Man. Terza posizione Home dei Depeche Mode. Al 4 c'erano i Typical, appunto, con questa Hidden Passion. Attenzione, perché ci sono dei pezzi che voglio farvi ascoltare. Al numero 5 c'era El Talisman di Rock.

estate. Questa canzone si sentiva dappertutto. Abbiamo detto numero 5 Rosanna il talisman, al numero 6 un disco straordinario di DJ Dado Coming Back, al 7 un tormentone di quell'estate lì, Ricky Mar-

0: E se Rosanna si sentiva ovunque, pensate a Ricky Martin, in ogni Lido, in ogni bar, nel mese di giugno e luglio, veramente disco più ballato al mondo. Al numero 8 Regina Day by Day, al 9 Carl con Disco Fever e in decima posizione c'era Puff Daddy insieme a Faith Evans con I'll Be Missing You.
1: Non solo dance, i pezzi pop e rock che hanno fatto la storia degli anni 90 e 2000.

so se avete visto il documentario di 50 Cent su Netflix, appunto, che parla della vicenda Puff Daddy, ma questa canzone adesso l'ascolto con orecchie diverse, nonostante sia uno dei più grandi successi di quel 1997. Puff Daddy con I Be Missing You, pubblicato il 23 maggio del 1997, con ben 11 settimane passate in vetta alle classifiche, e il singolo hip hop che più a lungo è rimasto alla posizione numero uno negli Stati Uniti, finché il record non venne infranto nel 2002 da Eminem con la sua altrettanto bellissima Lose Yourself. E adesso gli Snap.

0: la storia della dance.
1: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: e gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: www.fileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

Da qualche tempo fa il progetto Silvia Coleman però insomma deteneva e aveva al suo interno anche gli usura. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che è una materia che va studiata ogni giorno insieme a Dino Brown e Jean-Luc Duval. Arriva anche una chicca dei JJ Brothers, si chiama Move It Up.

Questa Move It Up con la voce di Usher Senator ci ha fatto straballare in quell'anno, poi ne fecero un altro sempre firmato JJ Brothers che non andò assolutamente come Move It Up, ma ve lo faccio riascoltare un pezzettino, era I Got The Vibe.

questo bassone. JJ Brothers, I got the vibe. Magari ve lo faccio riascoltare nel nostro spazio Kick of the Day. Vi ricordo che la voce di questa I Got the Vibe è Moved Up per Usher Senator, come detto poc'anzi, che cantò anche See the Difference di Molella, che ci ascoltiamo nella versione remix del DJ Dado.

0: suoniamo spesso e volentieri questa versione remix del DJ Dado del disco di Molella, Seed Difference. La voce era quella di Usher Senator. Tra poco torniamo con la storia della dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Nas & Cole, due grandissimi DJ americani che hanno fatto la storia a fine anni 80, inizi anni 90, con un sacco di perle, A Deeper Love e anche questa Gonna Make You Sweat. Everybody Dance Now, tornata al successo poi grazie anche alla versione di Bob Sinclair del 2007, era

0: Days, al 1999 il disco di Madison Avenue, Don't Call Me Baby, è quello che va a chiudere la storia della dance. Grazie anche oggi per essere stati qui con me e con Jean-Luc Duval, ci risentiamo domani. Un grandissimo abbraccio da Dino Brown, ciao!
1: La storia della dance.
2: Sei su One Dance.

0: Sono le 7:57.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati, tetto per gli alunni stranieri in classe. La Premier Meloni della Festa dei Giovani di Fratelli d'Italia annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Per i presidi le misure sono inapplicabili. Le opposizioni accusano la Premier di inseguire futuro nazionale. La segretaria Demschlein attacca, ponga fine ai suoi fallimenti.
5: Sta per arrivare in Consiglio dei Ministri anche un provvedimento che introduce per legge il numero degli studenti stranieri per classe e introduce il divieto di burka e niqab a scuola.
6: È Giorgia Meloni che deve finalmente dire all'Italia quando questo paese tornerà al voto. E se chiedete a me, prima è, meglio è, visto i fallimenti che sta ottenendo questo governo.
4: E a Milano la kermesse dei 5 Stelle Conte blinda la linea del movimento contro il riarmo. Intanto a raduno della Lega a Pontida, Salvini annuncia a sorpresa un congresso straordinario per ricompattare il partito e rilanciare l'autonomia. Nella quinta giornata di Serie A in ritorno la vittoria di Juventus e Milan. Allo stadio i bianconeri hanno superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 a Lecce dei rossoneri. Il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. Una buona giornata da Alessio Galea.
7: The end.
0: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo al 2005, una canzone pazzesca, questa di Tiga, che si chiama You Gotta Want Me. Forse non tutti sanno che all'interno di questa canzone c'è una collaborazione di rilievo con Jack Shears degli Scissor Sisters, canzone che è stata presa in mano dal gruppo italiano dei Medusa nel 2025. Hanno realizzato un remix pazzesco che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Tiga, You Gotta Want Me.
0: Contaminazioni.

0: You Got the Woman nella versione di Tiga insieme ai Medusa del 2025 va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dall'originale del 2005 di You Got the Woman, appunto. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: storia su One Dance.
1: In questa pillola di storia ti parlo di Jordi.
2: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re. Ve

0: Jordi.
1: Pensate che di Jordi ne esiste anche una versione con la voce del famoso vocalist Roberto Francesconi. Questa versione particolare si chiama London Bridge Remix. Ve ne faccio sentire un pezzettino.
2: Impiccherò!

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Live da Top of the Pops del 1997, Byron Stingley. Get up everybody.

0: Sabato Live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
10: Sei su One Dance.

0: boy, love.
1: Ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

leggermente la lampada della nostra macchina del tempo ed è uscito il DJ Aladino con questa canzone intitolata Make It Right Now ad aprire il sipario alla Memory Chart. Siamo nell'estate del 1993 e con Beep Beep diamo spazio a Joy Salinas.

ricordi e soprattutto che emozioni risentire i pezzi più forti dell'estate del 1993. Siete su Undance e questa era Joy Salinas con Beep Beep. Tra le più forti in quell'estate anche Confusion del Molly Molella.

estate del 1993, signore e signori, qui su Adesso si torna all'indietro nel tempo ogni giorno con la Memory Chart, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche Mr. Vain di Culture Beat.

dal primo album dei Culture Beat, Serenity, Mr. Vain, appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 1993 e se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, tornerà prestissimo qui

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le papabili hit del futuro? Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. È tornato Topic insieme a Carte Blanche. Questa è Lucky Ones.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, l'italo disco protagonista con Mico Mission, al secolo Pier Michele Bozzetti con How Old Are You dal 1984.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato How Old Are You, Miko Mission su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 8:57.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Bentrovati, le amministrative in Germania, non si arresta l'avanzata dell'AfD, l'estrema destra col 38% prima nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, crolla invece la CDU fuori dal Parlamento regionale. A Berlino vince invece la sinistra, Die Linke, un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che conferma: resterò alla guida del governo. Con il Consiglio dei Ministri introdurremo un tetto al numero degli studenti stranieri in classe, così Giorgia Meloni parlando dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia. Opposizioni all'attacco, la leader Dem Schlein pensi ai conti, ci dica quando si vota contro il governo anche Conte, nel ribadire il no dei 5 Stelle al riarmo. E ieri a Pontida la sfida di Salvini alla fronda interna dei governatori del nord, il segretario della Lega annuncia un congresso straordinario per la scelta dei vertici del partito. Prima della sosta per la nazionale si è completata la quinta giornata di Serie A, allo Stadium la Juventus ha superato 2-0 l'Atalanta, San Siro 3-0 a Lecce del Milan, il Frosinone 2-0 al Como, finisce 1-1 Fiorentina-Napoli, Parma-Genoa 2-1. È tutto, a più tardi.
5: The end.
6: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia. Be proud of what you are. But most of all, learn to respect.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo tornati! Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni. L'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che ci riporta agli anni 90, esattamente al 1994 con la mai dimenticata Dolores O'Riordan insieme ai suoi Cranberries con Zombie, remixata da diversi personaggi, anche dal nostro Dino Brown che ha riproposto proprio recentemente insieme a Melody Castellari Zombie, che sentiremo tra poco. Subito l'originale del 94, i Cranberries.
0: Contaminazioni.

Amore, la versione remix di Zombie. Dino Brown e Melody Castellari vanno a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale dei Cranberries. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Needy New rimane il disco più rappresentativo del grande David Morales. Arrivato nelle chart dance di tutto il mondo, ha venduto milioni di copie negli anni 90 e non solo. Questo brano è stato creato campionando la base di un pezzo del 1976 che si chiama Let Me Down Easy. Arrivava proprio da qui la base di Needy New, la voce invece arriva da un pezzo dei Chill Lights, si chiama My First Mistake 1977, senti qui... Arrivava proprio da questo disco la voce che dice Needy New e allora pillole di storia.
1: 6 su One Dance.

0: Ciao a tutti da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Hit amata da notai, designer e artigiani.
5: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
4: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
6: Ha dimenticato i discount?
4: Giusti discount.
6: Ormai non vale più.
4: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
7: One Dance. Qui suona la storia.
8: Sei su One Dance.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

loro Mystery che ho ballato con voi qui su One Dance in questo nuovo appuntamento griffato Memory Chart. Ogni giorno su One Dance torniamo all'indietro per farvi tornare i brividi lungo la schiena. Siamo nell'estate del 1994 e tra le più forti c'era The Summer is Magic di Playa Hitti.

appena sentita qui su One Dance, pezzo che chiude il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nell'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tranquilli, restate su One Dance perché tra poco ne partiamo.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue che si chiama Girl.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 solo su One Dance con One Dance Classics. Balliamo tutti insieme appassionatamente i grandi classici che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura, dal 1980 l'oleata Holloway con Love Sensation, campionata in uno dei remix più famosi dei Black Box, Right on Time.
0: One Dance

0: Abbiamo ascoltato Lil Latta Holloway con Love Sensation qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 9:57 minuti. This is the latest
2: dispatch just received in our newsroom. Bentrovati, tetto per gli alunni stranieri in classe. La Premier Meloni annuncia l'arrivo di nuove regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Preoccupati i presidi, secondo cui le misure sono inapplicabili. All'attacco le opposizioni che accusano la Premier di inseguire Vannacci. In Germania, altra vittoria dell'ultradestra. La AfD avanza anche in Pomerania. Crolla la CDU. A Berlino vince la sinistra della Linke. Il cancelliere Merz parla di disastro, ma conferma che resterà la guida del governo. Medio Oriente, rischio nuova escalation dopo Hormuz e gli attacchi degli Houthi, tensione massima per i raid israeliani in diverse aree della regione, inclusa Gaza e sud del Libano. Gli Stati Uniti sollecitano i propri cittadini a prestare massima cautela. Si trova nella caserma dei carabinieri di Bra, indagato per omicidio l'autotrasportatore di Baldissero d'Alba, che ieri ha sparato a un gruppo di malviventi che si erano introdotti nel suo cascinale. Un 35enne di origine albanese è morto, gli altri sono fuggiti, la vittima aveva precedenti. Alle spalle la delusione mondiale, la nazionale affidata nuovamente a Roberto Mancini riparte dalla Nations League. Oggi a Coverciano primo giorno di raduno, venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta il 28 settembre e il 2 ottobre in Turchia e Francia. È tutto, buona giornata da Alessio Galea.
3: The end. Ti hanno fatto saltare. Hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, benvenuti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Questo è lo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2004 con Anima Libera di Emi, che lascia un segno profondo nella scena dance italiana. Una canzone diventata iconica, capace di attraversare club e generazioni. La versione originale porta la firma di Emi, ma sin da subito il pezzo viene fortemente associato a Provenzano DJ, che ha deciso di presentare il rifacimento di questa canzone proprio quest'anno, ed è bellissimo anche il video, ve lo consiglio. Quindi in ordine sentiremo appunto Provenzano con Anima Libera, ma subito l'originale di Emi.
2: Contaminazioni.
3: Anima Libera.

Luna Libera nella versione remix di Provenzano, prima ancora l'originale del 2004 di Emi, va a chiudere lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

il 30 agosto del 1994. Il brano ha riscosso molto successo in tutto il mondo e in Italia riuscì ad arrivare nella top 10 dei dischi più ballati e più venduti di quell'anno. Nel nostro paese la canzone attirò l'attenzione della stampa perché veniva usata all'interno di Non è la Rai, dove centinaia di ragazzi adolescenti ballavano sulle note di Short Dick Man, causando fortissime contestazioni.

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 2000 e Fan 65. Move your body.
2: Aspetta, no.
3: Aspettate, non dovete andare via.
2: E qui applausi, regali, cose.
3: Il regalo lo dovete fare anche voi a loro.
2: Move
3: dovete
2: your
3: cantare
2: body.
3: Un'altra canzone.
2: Move your body. Move your body. Si fa. Hey, Fan 65. Move your body.

0: Festival Bar del 2000 e i Fest 65, Move Your Body. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
2: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy. Il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Vuoi metterti in forma?

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

successi della dance anni 90. Le più grandi hit dance degli anni 2000. I wanna keep your life, looking for your eyes. It feels so right, looking for your eyes. I dischi che hanno fatto la storia degli ultimi anni. Su One Dance suonano 40 anni di successi.

Coimbra, ovvero Luca Pernici, un compositore, musicista, produttore discografico italianissimo, con questa canzone intitolata Another Star. Siamo nell'estate del 1998 con la Memory Chart pronta per suonarci la prossima. Musti e Horny.

prossima, quella di Blackwood con la sua Friday Night, tra le più forti nell'estate 1998, pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, ci sono più appuntamenti durante il giorno, quindi restate sintonizzati in FM, DAB e app. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, o meglio, la domanda che ci facciamo è sempre quella: ma le balleremo nei prossimi mesi e o anni? E chi lo sa, tocca ai Medusa con Weekend.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, la disco music dei mitici Village People che nel 1978 raggiunsero i vertici delle classifiche con Macho Man, che vendette oltre 2 milioni di copie.
0: One Dance Classic.

0: One Dance. Sono le 10 e 59 minuti. This is the latest
1: dispatch just received in our newsroom. Vinta di Serie A Milan-Lecce 3-0, torna in gol dopo 266 giorni Pulisic. Rossoneri a meno 2 dalla vetta, meno 3 da Juventus, 2-0 all'Atalanta, nota stonata allo stadium, la curva degli ultras bianconeri voltata durante il ricordo di Mazzola. Luciano Spalletti.
2: Sono cose che non vanno fatte, ci vuole rispetto e sportività, rispetto e sportività, rispetto e sportività.
1: Oggi alle 14.45 a Milano i funerali di Mazzola nella Basilica di Sant'Ambrogio. Azzurri a Coverciano in vista del debutto di venerdì Nations League a Roma contro il Belgio alle 14, conferenza stampa di Roberto Mancini a seguire, doppia trasferta in Turchia e Francia lunedì 5 ottobre a Bologna, la rivincita con i turchi. Europei maschili di pallavolo, Italia-Danimarca 3-0, azzurri di De Giorgi ai quarti mercoledì contro la Finlandia. Basket, Milano conquista la quarta Supercoppa di fila triplete dopo Coppa Italia e Scudetto, a Tortona battuta a Venezia all'overtime. Ciclismo, argento di Filippo Ganna nella prova cronometro dei mondiali di Montreal, oro il quarto di fila al fuoriclasse belga Remco Evenepoel, tra le donne quarta la Longo Borghini, oro alla Svizzera Reusser. È tutto da Gianni De Gaetano.
3: The end.
4: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. Su One Dance suona la storia.

0: reazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo anche oggi, ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti nello spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi ci riporta agli anni 80 parlando della storia della musica e anche del cinema.

0: composta da Giorgio Moroder Ray, canzone che ha venduto la bellezza di 1 milione di copie e ha vinto per questo gli Academy Award e i Golden Globe. È rimasta per 6 settimane la numero 1 della classifica americana ed è una canzone che è stata remixata varie volte. Molto bella la versione del 2005 dei Global DJs. What a Feeling si chiama la loro versione, che sentiremo tra poco, ma subito l'originale di Arencara.
1: Contaminazioni.

Feeling dei Global DJs dal 2005 va a chiudere lo spazio di oggi, questo trio austriaco che ci ha regalato delle belle canzoni in questo periodo dal 2004 in poi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

arrivare nella top 10 di oltre 13 paesi in tutta Europa, e in Italia si fermò solo, si fa per dire, alla 13esima posizione. La canzone è una cover di un brano del 1998 dei Black and White Brothers. L'originale era questo qui.

0: Again?
1: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
2: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999 Miranda. Vamos alla playa.
3: Una serata straordinaria. E allora
4: adesso vogliamo riscaldare subito
3: parte la finale
4: palco.
3: Scopriremo il vincitore, la vincitrice o i vincitori del Festival Bar e cominciamo alla grande.
4: Vamos alla playa.

0: La Playa qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
6: Sei su One Dance.

aperto un nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Come ogni giorno su One Dance si torna all'indietro nel tempo. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone

Life che ho ballato con voi qui su Andes, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Si torna nel passato della musica dance. Tra le più forti c'era anche Joy Salinas con Rocky Romance.

Rockin' Romance, Joy Salinas, cantante filippina ma naturalizzata italiana che ho ritrovato con piacere qui su Da Dance all'interno della Memory Chart. Siamo nell'estate del 1991 e tra le più forti c'era anche questa canzone in

lontano novembre del 1961 è Crystal Waters e questa è la sua Gypsy Woman, pezzo che chiude la Memory Chart. Grazie a voi per averci ascoltato, grazie a quelli che hanno scaricato la nostra app e naturalmente possono ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History qui su One Dance. Selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80. Con Laura facciamo un viaggio meraviglioso attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1987, grande successo in Italia e in Europa, sfiorò la top 10 in America, Spagna. Questa è Call Me.
0: One Dance Classic.

0: Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 11:59.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Vladimir Putin ha confermato ogni ovvio pronostico alle urne. Il suo partito Russia Unita ha infatti vinto le elezioni per il rinnovo della Duma. Putin si è assicurato la maggioranza di almeno i 2/3 del Parlamento russo. Un tetto massimo al numero di studenti stranieri presenti nelle singole classi e il divieto di usare il burka a scuola sono soltanto alcune delle misure contenute in un provvedimento che, secondo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, arriverà presto all'esame del Consiglio dei Ministri. La vicenda della professoressa accoltellata a Roma, oggi il rientro in classe degli studenti. Follia riuscire a portare dei coltelli a scuola, dicono in coro i genitori. È un bravissimo ragazzo, ha preso questa passione per le armi da mio padre. A parlare è Giuseppe Mollo, fratello del 35enne Roberto Mollo, che nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, ha sparato uno dei ladri che si era intrufolato nella sua proprietà, uccidendolo. È finito sul tavolo del giudice sportivo il caso dell'Allianz Stadium prima che iniziasse Juventus-Atalanta, quando durante il minuto di raccoglimento per ricordare Sandro Mazzola, una parte degli ultras bianconeri si è rifiutata di rispettarlo voltando le spalle al campo. Un gesto spregevole che potrebbe essere anche sanzionato con una maxi ammenda alla società e con la chiusura della curva per almeno una gara interna. Chiudiamo con il volley maschile. L'Italia-Torino supera 3-0 la Danimarca agli ottavi dell'Europeo e vola ai quarti di finale, dove mercoledì sera incrocerà la Finlandia, che ha eliminato al tiebreak la Grecia. Era questa l'ultima notizia, al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Benvenuti su One Dance, ciao da parte di Miki Boselli. Questo è lo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che parte dal 2003, oggi con una canzone pop degli Star Sailor, che molti ricorderanno nella versione originale che è Fall to the Floor. Attuale invece è il remix insieme a Doffenbeck, che hanno rifatto questa canzone tutta da ballare in questa versione che sentiremo dopo. Ma subito Star Sailor con Fall to the Floor.
0: Contaminazioni.

0: voce e base di Tell Me Why, presa da due dischi dello stesso gruppo, ovvero i Bronski Beat, ci siamo gustati un'altra bella pillola di storia qui su One Dance insieme a Dino Brown.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

0: tutta la dance che ha fatto la storia.
1: La trovi su One Dance.
0: Alza il volume
1: e goditi questo disco.
2: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001 e i Fest 65. Lucky.
4: Ma che bella, quanta luce, come in discoteca. Allora balliamo tutti insieme con... Grazie. Posso... Lucky in my life, Eiffel 65.

0: Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: www.filemi.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.
5: Drop.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

In questo nuovo appuntamento con la Memory Chart siamo nell'estate del 1994 e hanno aperto il sipario e il cappella appena sentiti qui su One Dance con questa canzone intitolata You and Me. Tra le più forti anche The Other Brothers con Don't Stop.

Sweet Dreams a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart con la nostra macchina del tempo che ci ha ricatapultati all'indietro all'estate del 1994. Se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su Ondessa, ma vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, un abbraccio, alla prossima Memory Chart. One, one.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, questo è Say Something.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Ben ritrovati da Laura. Dal 1976 un grande classico della disco music, inserita tra l'altro nella colonna sonora del film La febbre del sabato sera con John Travolta. The Tramps, Disco Inferno.
0: One Dance Classic.

0: ascoltato The Tramps Disco Inferno qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 13.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Bentrovati le regionali in Germania. Un disastro, riconosce il cancelliere Merz, che però non lascia. Avanza ancora l'ultradestra dell'AfD, che dopo la Sassonia si impone anche nel Mecklenburgo-Pomerania. A Berlino vince la sinistra di Linke. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine, nella bassa Parmense, mentre si trovava a lavoro con un macchinario in una cava di sabbia. Fatale, un trauma da schiacciamento. La battaglia dei diritti è lungi dall'essere conclusa, così il presidente Mattarella alla cerimonia di chiusura del Festival Pordenone Legge.
4: L'agenda contemporanea si nutre ancor più del dissenso espresso da settori importanti della società. È il caso della condizione femminile in molti paesi, dall'Afghanistan all'Iran. Tutte ci indicano come la battaglia dei diritti sia lungi dall'essere conclusa, o che ne sia possibile, se non da taluni addirittura auspicato, un arretramento.
3: La nazionale affidata a Mancini riparte dalla Nations League a Coverciano, primo giorno di raduno. Venerdì a Roma esordio contro il Belgio, poi la doppia trasferta 28 settembre, 2 ottobre Turchia e Francia, il 5 ottobre a Bologna la rivincita con i turchi. È tutto, a più tardi.
5: The end. Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart di One Dance. La nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data, estate 1990.

Gypsy Boy è il titolo di questa canzone con Sharada House Gang, che ha aperto il sipario, un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 1997 e tra le più forti c'era anche lei, Blackwood, con una voce potentissima.

Time, canzone che ho ballato con voi qui su One Dance in un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'estate del 97, tra le più forti, con Somebody dalla Liguria. C'erano loro i W.

Spezia, Liguria, IW con questa canzone intitolata Somebody, lo ammetto, tra le mie preferite. E tra le più forti nell'estate del 1997 anche Disco Furor, featuring Music Mind, Carl Fanini.

0: Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Su One Dance Momento Live vi riportiamo nei live degli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar 1995. Vincitori di quella edizione, gli 883 con Tieni il Tempo.
2: Tieni il tempo con le gambe, con le mani. Allora, complimenti, vedevo che... Insomma, come Baudo diceva sempre, sei sempre da solo, Max, non c'è nessuno, l'883. E guarda qua.
3: No, adesso ci siamo un esercito, speriamo che vada bene questo.
2: 9 elementi, musicisti, molto bravi, no?
3: Molto bravi, molto affiatati tra loro, molto affiatati con me, ci stiamo divertendo tantissimo a provare il tour che faremo dopo la fine di luglio e ci porterà in giro per tutta Italia.

0: vincitori del Festival Bar 1995, gli 883 con Tieni il Tempo. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Su One Dance ti faccio ascoltare uno dei dischi più importanti del 1997. Due DJ che arrivavano dalla Germania, Andreas Bialek e Ralf Beck, in quell'anno tirarono fuori dal cilindro questa perla rimasta negli annali. Erano Nalin & Kane, Beach Bowl.

0: 1997, Nalin & Kane, Beach Ball, il disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000.
2: Te lo ricordi questo?

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti al classico spazio dedicato alle contaminazioni, le evoluzioni della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 1999 con una canzone degli stilosissimi Cassius. È un duo francese che aveva realizzato delle canzoni davvero molto eleganti come questa 99 che apre l'appuntamento di oggi, poi una nuova versione, una rivisitazione delle canzoni dei Cassius da parte di Wust, Sometimes It's Earth su etichetta Spinning Records, quindi una garanzia per tutti gli amanti della musica house elegante, che apre l'appuntamento di oggi con l'originale dei Cassius.
0: Contaminazioni.

il Wust va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale dei Cassius 99 dal 1999. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è il nuovo degli Another, si chiama Silver Lines.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: E ci scateniamo in pista con le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni. Dal 1981, Kool & The Gang, Get Down On It, inserita in molti film e spot pubblicitari. Una canzone iconica del decennio anni 80.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Kool & The Gang, Get Down On It, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 14 e un minuto.

0: ragazzi, adesso tocca proprio a noi, quelli di Tendance. Salve a tutti con Scar e il DJ Lele Alberganti. Siamo prontissimi con questa nuova puntata. È già pronto il primo trentennio che andremo a scomporre di 10 anni in 10 anni. Tra poco, dal 2018, risentiremo Promises di Calvin Harris 10 anni prima. Dal 2008 anche il Rio con When the Sun Comes Down. Apriamo la sequenza dal 1998 con la regina della musica dance made in Italy, Neja con Restless.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance. I don't know.

0: Promises, Calvin Harris dal 2018. Dal 2008 abbiamo risentito anche When the Sun Comes Down, Rio, e dal 1998 abbiamo aperto la puntata con la meravigliosa Restless della mia amica Neja. State ascoltando Tendance solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Volete risentire questa o altre puntate? Andate sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, c'è la sezione Reload e potete ascoltare queste altre puntate o altri programmi di One Dance. Il DJ Lele Alberganti è prontissimo a miscelare la prossima sequenza. Dal 2013 risentiremo un successo mondiale del cantante svedese Hula con I'm in Love. Dal 2003 risentiremo anche il progetto Room 5 con Make Love. Dal 1993 apriamo con questa canzone che tuttora ogni volta che la suoni in serata oppure passa la radio, te l'ascolti in streaming, ti viene proprio da cantare. What is Love? Other Way.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance. What is love?

0: la. Anzi, ula.
1: Fuori onda.
0: Ula? Eh sì, perché coi due un loud sopra la O si legge ula, I'm in love dal 2013. Cosa ho detto? Boh, cosa?
2: Cosa?
1: In onda.
0: Vabbè, dal 2003 abbiamo risentito anche Room 5 con Make Love e dal 1993 la bellissima What is Love di Hathaway. Siamo pronti con l'ultima sequenza di questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance in FM, in dub e anche sulla nostra app. Dal 2020 la voce di Sia e la produzione del DJ francese David Guetta, risentiremo questa Let's Love. Dal 2010 anche NGB con Sun Waves e dal 2000 con la bellissima Lady Hear Me Tonight di Mojo.
3: Tendenze su

Maria dal 2020, dal 2010 abbiamo risentito anche Sunwaves di NGB e dal 2000 un po' di French Touch con Mojo e Lady. Siamo in chiusura, c'è il momento l'elegante, noi ci facciamo trovare pronti, belli, pettinati e vestiti bene. Tra poco risentiremo Another Chance di Roger Sanchez.

0: e con Another Chance di Roger Sanchez nel momento L'Elegante si chiude questa nuova puntata di Tendenze solo qui su One Dance. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti!
1: Dal lunedì 21 settembre, il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance. Alle 14 arriva Tendenze con Scar. Alle 15 Miki Boselli con Lynx. Alle 16 la storia della dance con Dino Brown. Alle 18 Random, in mia compagnia Stefano Federici. Il nuovo palinsesto pomeridiano di One Dance ti aspetta dal lunedì 21 settembre.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
9: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci pronti anche oggi con lo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi vi riporto negli anni 80 con la canzone di Van Halen Jump, che è uscita nel 1983 e ha lanciato l'album 1984. È la canzone più riconoscibile dei Van Halen. La canzone si distingue dallo stile originario dei Van Halen perché è guidata da questo orecchiabile riff di synth, anche se si caratterizza comunque per un pregevole assolo di chitarra che è stato definito da Eddie Van Halen come il migliore che abbia mai composto. Jump ci porta all'83, però sentiremo anche un remix del 2021 di Armin Van Buuren proprio di questa canzone, ma subito l'originale, Jump dei Van Halen.
0: Contaminazioni

La versione remix di Jump dei Van Halen a cura di Armin Van Buuren va a chiudere lo spazio di oggi, aperto dalla versione originale dell'83 dei Van Halen, appunto, di Jump. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.
1: Let's go, girls.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: Dance. Sono le 14:59.
1: This is the latest dispatch just received in our news.
2: Un disastro ma non lascio, lo ribadisce il cancelliere tedesco Merz dopo il nuovo flop elettorale alle regionali. Avanza ancora la AfD, che dopo la Sassonia-Anhalt è il primo partito anche nel Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove la CDU resta fuori dal Parlamento. Non ci sono progressi, speriamo comunque di arrivare alla ripresa dei negoziati trilaterali, lo ha detto stamani il portavoce del Cremlino Peskov, in merito alla situazione negoziale con l'Ucraina mediata dagli Stati Uniti. Intanto sono stati comunicati i risultati ufficiali delle elezioni in Russia. Il partito del presidente Putin ha ottenuto il 57,8% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma. Le elezioni in Russia confermano la continua e crescente erosione della democrazia in Russia, che avviene in un contesto politico sempre più autoritario, lo afferma il capo della diplomazia dell'Unione Europea, Callas. Tentato femminicidio ieri sera in Val d'Ossola, dove un 44enne ha accoltellato l'ex compagna di 29 anni, ora ricoverata in gravi condizioni. L'aggressore è stato fermato nel Novarese mentre stava tentando di fuggire. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

0: Eccoci pronti, ci siamo pronti per questa nuova puntata di Lynx su One Dance. Ciao a tutti, io sono Michi Boselli, come al solito conduttore di questo viaggio musicale che ci porta indietro negli anni grazie a canzoni, aneddoti, gruppi musicali, collaborazioni. Insomma, non ci lasciamo alle spalle nulla, colleghiamo tutto quanto in una mezz'oretta che passiamo in mia compagnia. E mi raccomando, state con noi, anche perché iniziamo con un disco fortissimo ed è un disco che rappresenta un po' la musica dance degli anni 90, il prezioso con la voce di Marvin. Questa è Tell Me Why.
1: Lynx su One Dance.

quasi tutti. Tell Me Why è il singolo di debutto del gruppo musicale prezioso Featuring Marvin, pubblicato nel 1999. Contiene campionamenti di Family Man di Mike Oldfield e ha riscosso un notevole successo sia in Italia che in altri paesi dell'Europa. Anche adesso molto ballata, quando il DJ sceglie di suonarla esplode la pista in disco. Per tutti gli appassionati della dance 90, la canzone è stata inserita nel disco d'esordio del gruppo intitolato Back to Life, l'album, e ha partecipato al Festival Bar del 1999. Bei tempi quelli del Festival Bar, e dall'edizione di quell'anno abbiamo deciso di farvi riascoltare in links anche We're Going to Ibiza dei Venga Boys.

0: a voi, ma io in questo momento ce lo farei un bel salto ad Ibiza, l'isola del divertimento, a ballare e comunque a rilassarsi in spiaggia. Canzone pubblicata nel 1999 come Tell Me Why, che ha aperto la puntata di oggi di Lynx, ed è We Are Going to Ibiza dei Venga Boys, un estratto dall'album The Party Album. Si tratta di una cover della canzone Barbados dei Typically Tropical del 1975. Il cantato è uguale alla versione dei Venga Boys, cambia solamente l'isola. Da Ibiza, la isla del divertimento, si canta così: wow, I'm going to Barbados, che diventa Ibiza appunto nella canzone degli anni 90. Lo sapevate che c'è un artista di fama mondiale che è originaria delle Barbados? Si tratta di Rihanna, che tra le altre cose è stata nominata ambasciatrice dal governo delle Barbados nel 2018 e dichiarata un eroe nazionale delle Barbados nel 2021. La riascoltiamo oggi in Lynx con Don't Stop the Music, Rihanna su One Dance.
1: Lynx con Miki Boselli su One Dance.

0: freschezza, bravura e ritmo. Ci pensa Rihanna con Don't Stop the Music, vendite mondiali superiori a 250 milioni di copie. Nel corso della sua carriera risiede tra i primi artisti più venduti nella storia come artista donna più certificata. Nell'americana Billboard Hot 100 possiede 14 hit al primo posto con 8 singoli certificati diamante, risultando la terza in assoluto in entrambi i casi. In carriera Rihanna ha accumulato vittorie per 9 Grammy Awards, 12 Billboard Music Awards, 13 American Music Awards, nomination per un premio Oscar e un Golden Globe per la canzone Lift Me Up, proveniente dalla pellicola Black Panther Wakanda Forever, e per un super premio Emmy per il suo spettacolo di metà intervallo del Super Bowl. Rihanna è stata inserita dal Time nella lista delle 100 persone più influenti al mondo nel 2012 e nel 2018. Nel 2021 diventa la prima musicista donna a raggiungere lo status di miliardaria, con un patrimonio stimato in 1,7 miliardi secondo la rivista Forbes. Beh, complimenti. La canzone che abbiamo appena ascoltato riprendeva nel finale un grandissimo successo di Michael Jackson, Michael che è stato remixato molte volte nel corso della storia. La canzone è Wanna Be Started Something ed è un brano del cantante pubblicato nel 1983 come quarto singolo dall'album Thriller. E a proposito, oggi in Links riascoltiamo il remix di Thriller, ma nella versione remix del DJ Steve-O, che il Thriller remix in Links su One Dance. Ci ha pensato il DJ Steve Aoki a remixare e firmare questo remix di una delle canzoni più importanti della storia della musica ed è Thriller di Michael Jackson. Steve Aoki famosissimo anche per i suoi DJ set particolari, perché dalla console lancia una torta in faccia a tutti quelli che stanno ballando in prima fila. Questo è un classico di Steve Aoki, disc jockey e produttore discografico americano nato a Miami ma di origini giapponesi. Dal 2011 è presente nella prestigiosa classifica Top 100 DJs della rivista DJ Magazine, con il piazzamento più alto al settimo posto nel 2016 e nel 2022. Tra i tanti successi della sua carriera ricordiamo anche che nel 2009 è uscito un remix per la canzone di Drake Forever, che ha visto anche la partecipazione di Kanye West, Lil Wayne e Eminem. E a proposito di The Rim Slim Shady, Eminem lo ospitiamo oggi in Links con Without Me.
1: Links su One Dance.

adoro questa canzone e il video in particolare è molto simpatico. Oggi links su One Dance anche Without Me di Eminem, che è stato pubblicato nel 2002 come primo estratto dal suo quarto album in studio The Eminem Show. È diventato singolo di multiplatino avendo venduto oltre 4 milioni di copie nel mercato americano, e pensate che nel 2020 il video ufficiale su YouTube ha raggiunto la soglia di 1 miliardo di visualizzazioni. Without Me è una canzone che ironizza sulle tendenze di costume e anche sulla politica, ma anche cultura del suo paese, l'America. Parla tra i tanti anche dei Limp Bizkit, Elvis Presley, Moby e degli NSYNC, ed è proprio dagli NSYNC che arriva un personaggio molto amato, e cioè Justin Timberlake. Nella versione remix di Tage suoniamo oggi in links

ascoltato One Dance e questo è Links, il programma che collega una canzone all'altra insieme a Michi Boselli e insieme anche a Justin Timberlake. Grandi nomi oggi, Justin con Sexy Back nella versione particolarmente recente del 2025 e il remix di Teja appena ascoltata in Links su One Dance, scritta e cantata da Justin, è stata estratta dal suo secondo album da solista Future Sex Love Sounds del 2006 ed è suo, grazie al successo di questa canzone, il Grammy Award 2007 per il miglior disco dance. Sexy Back con Nate Danja Hills, il maggior successo mai pubblicato da Timberlake nella maggior parte dei paesi in cui è uscito, è stato un successo anche in Italia ed è inoltre stata la più longeva numero uno nel 2006 nella classifica Billboard Hot 100, rimanendo 7 settimane al vertice. Restiamo ancora lì.

0: queste canzoni che sono collegate tra loro all'interno di questo programma che si chiama Lynx, che giunge al termine per oggi. È tutto, grazie per essere stati dei nostri e mi raccomando, vi aspettiamo alla prossima puntata. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Lynx, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates, 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme, da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€, in store, app e su decathlon.it.
8: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
9: One Dance. Qui suona la storia.
10: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance che ci porta all'inizio del millennio, esattamente al 2000, col progetto Mabel, progetto italiano che ha realizzato delle belle canzoni come Disco Disco molto figo e come Bam Bam che riascolteremo tra poco nello spazio delle contaminazioni. Hanno venduto la bellezza di 1 milione di copie nel corso della loro carriera, canzone questa che è stata ripresa anche dal nostro Dino Brown per un mashup con la famosissima The Bad Touch della Blowdown Gang che sentiremo tra poco, ma subito l'originale Bam Bam dei Mabel.
0: Contaminazioni.

Bam Touch, il mashup tra Bam Bam di Mabel e la Blood and Gang va a chiudere la puntata di oggi. Il mashup era di Dino Brown e prima ancora Mabel con la versione originale di Bam Bam del 2000. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002, Paola e Chiara Festival.
2: Le due ragazze che state per vedere hanno appena finito di chattare con voi 5 minuti fa con Festival Paola e Chiara.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo i Fast Boy, questo è Music Sounds.

0: sono le 15:59.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Nelle ultime 24 ore gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti. Se da una parte Russia Unita di Putin ha trionfato alle elezioni per il rinnovo della Duma, dall'altra Mosca avrebbe perso il controllo della propria industria del gasolio. Lo ha detto il presidente americano Trump, aggiungendo che il mondo intero sta soffrendo per questa guerra con Kiev. La Russia starebbe progettando nel frattempo un attacco alla NATO, sarebbe, stando ai funzionari dell'intelligence europea, più vicino di quanto si creda. Il Guardian parla di mesi, non di anni. Non sarebbe una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. La docente di Centocelle a Roma, coltellata da uno studente di 13 anni venerdì scorso, ha ricevuto una mail di scuse da parte dei genitori del ragazzo, protagonista dell'aggressione, che resta ricoverato in neuropsichiatria infantile all'Umberto I. Gli inquirenti indagano per fare luce sulla vicenda. Sono felice di essere tornato, voglio dominare e vincere, ma anzitutto dobbiamo divertirci. Così Roberto Mancini nella prima conferenza stampa del suo secondo mandato da CT della Nazionale Azzurra. Venerdì a Roma all'Olimpico, la prima partita del girone di Nations League contro il Belgio. Intanto problemi fisici per Di Marco, che lascia il ritiro, convocato al suo posto Ruggeri dell'Aston Villa, ex Atalanta. Ed è tutto per quanto riguarda le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
3: The end.

abbiamo bombardato in questi giorni. Oh, guardate che non siamo più dalle 5 alle 7, ma ci siamo spostati un'ora prima, dalle 4 alle 6 di pomeriggio, mentre la replica mattutina rimane sempre quella, mi raccomando, dalle 6 alle 8. E poi vi ricordo, subito dopo di noi partirà il nuovissimo programma di Stefano Federici, del nostro grande

0: della storia della dance. E poi la movie track, ritornano le nostre contaminazioni, ci sarà il disco Viaggio, insomma un sacco di belle novità. La prima iniziamo viaggiando, è di Basic Connection, Háblame Luna.
1: La storia della dance.

disco meraviglioso dal 1997, Brividi lungo la schiena, davvero questo è uno di quei pezzi che apprezzano tutti. Basic Connection, Abla Meluna. Mi ricordo avevo comprato una compilation che si chiamava Energia Progressiva e questa canzone insomma era contenuta in quella compilation lì, perché non era proprio progressiva Abla Meluna, ma si piazzava in quel mondo che veniva definito un po' Eurotrance, tanto per capirci il mondo di Sash, di Alice DJ. E questo insomma, siamo contenti di ricordare che è un grandissimo progetto italiano. Tra l'altro un altro pezzo contenuto in quella compilation che si chiamava Energia Progressiva, che vi invito tra l'altro ad andare a ribeccare, da qualche parte la ritroverete sicuramente, stavo dicendo, un altro pezzo contenuto in quella compilation, era uno dei più grandi successi del 1996, DJ Panda, My Dimension. Return My

È stato uno dei più grandi successi del 1996, il DJ Ermanno Mainardi, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Panda, ci ha fatto volare con la sua My Dimension, arrivò al numero 6 della classifica italiana, era proprio l'estate del 1996 e grazie a Robert Miles si sdoganò la musica progressive, questa del DJ Panda, è più definibile Dream. Tra l'altro, attenzione alla chicca, non so se vi ricordate, ma DJ Panda remixò anche un disco dei Da Bliss, che non è che si sente tantissimo. Il disco in questione era To Live Forever, la versione

veramente un super viaggio il disco dei Da Blitz, To Live Forever. Il remix è quello del DJ Panda e adesso li abbiamo ascoltati, li abbiamo nominati, arrivano Viviana Presutti e Simone Pastore.

pochettino di anni, era il 1994, uno dei più grandi successi del team torinese dei Da Blitz, oramai si sa, Vivian B, la grande voce, una delle voci più potenti e più importanti degli anni 90, la produzione invece affidata a Simone Pastore. Il rapper, l'ho già detto un sacco di volte, era Jeffrey J, che ci ascoltiamo insieme agli Eiffel 65 e cambiamo anche un pochettino atmosfera, diventiamo più dolci. Una notte.

eccoci qui prontissimi e puntuali nel nostro spazio compilation. Siamo andati a riprendere le compilation più belle degli anni 90 e vi facciamo sentire proprio degli spezzoni interi di quelle compilation, proprio mixate come erano allora. Oggi tocca alle Voyage del grande Gigi D'Agostino. Preparatevi a viaggiare, era il 1996. Ci ascoltiamo in sequenza la sua

Il nostro appuntamento che si chiama Spazio Compilation, abbiamo ascoltato uno spezzone delle Voyage 1996, probabilmente la compilation più importante, mixata e selezionata da Gigi D'Agostino. Si chiude con Baccarlu Symphony, prima abbiamo ascoltato anche The Land of Oz e abbiamo aperto con la stupenda

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da buon

0: hit.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount?
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

italiana classe 1968, la amiamo tutti dal profondo del cuore perché nel lontano 1991 ci ha fatto straballare con la sua Rockin' Romance e poi qualche anno più tardi, nel 1993, se ne uscì con la sua Beep Beep in questa versione che tutti abbiamo ballato, quella di Fargetta, che tra l'altro collaborò con Joey Salinas anche per un altro singolo del 1994 realizzato proprio da Mario Fargetta, era Gotta Be Good, te lo ricordi?

bellissima la versione originale, ma poi Fargetta con quel sax e quella cassa la fece apprezzare anche a chi amava la discoteca, e in quel 1994 vi assicuro che erano tantissimi, anzi forse anche prima, perché con un Deca arriva da Hanno ucciso l'uomo ragno, l'album del 1992 degli 883, tra l'altro vi ricordo quarto album più venduto in Italia in quel lontano 1992. L'album più venduto in assoluto fu quello di Luca Carboni con la sua Mare Mare, super hit di quell'estate. Poi il secondo album era il Greatest Hits dei Queen, al terzo posto c'era Zucchero, al quarto appunto gli 883, e poi scendendo giù nella classifica al 25

anni di successi raccontati da Dino Brown.

grandissimo pezzo dei 49ers, grazie alla versione remix di Van S, diventò un bellissimo successo soprattutto nel nostro paese, ancora adesso ricercatissima. Si chiama Baby I'm Yours, qui nella storia della dance ogni giorno con Dino Braune che te la racconta e Jalud Valle che te la mixa. Vi ricordo i 49ers, progetto tutto italiano nato negli studi fatati della Media Records, capitanati da Gianfranco Bortolotti. Rimaniamo sempre lì in quegli studi del 1997 e il prossimo disco, ho fatto un giro grammaticale strano. Ci ascoltiamo, signore e signori, Gypsy Boy, Sharada.

I'm a gypsy boy, you're a gypsy girl, Sharada House Gang, anche questa dagli studi della Media Records. C'era Mauro Picotto dietro di Sharada, ma tutti i produttori della Media Records. Ecco, non so cosa darei per tornare indietro e andare in quegli studi nei primissimi anni 90, perché vi ricordo che la Media Records ha fatto un sacco di numeri uno in giro per il mondo, in modo particolare con i dischi dei Cappella in Inghilterra, arrivati, se non sbaglio, in vetta almeno 3-4 volte. Mi viene in mente Move On Baby, ma poi anche You and Me, che sicuramente ascolteremo in queste settimane qui nella storia della dance.

0: arrivata al numero uno della classifica italiana, pensate voi, c'è rimasta per 3 mesi, era sostanzialmente il disco più importante al mondo per ciò che riguardava la musica dance o house music, chiamatela un po' come volete. Questo è un po' una sorta di crossover: per chi ascolta l'house non è proprio house, per chi ascolta la dance non è proprio dance, ma noi la chiamiamo tutta la storia della dance.
1: Sono le 17.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: L'ultimo saluto a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparsa a 83 anni. Lutto cittadino a Milano, dove nella Basilica di Sant'Ambrogio si sono celebrati i funerali. Il ricordo di Mazzola nelle parole del presidente dell'Inter, Marotta.
4: Una leggenda della nostra Inter che se ne va un personaggio che comunque ha generato emozioni non solo al mondo interista, ma al mondo in generale di chi è appassionato dello sport, e quindi noi abbiamo un dovere principale, che è quello di preservarne la memoria e i valori che questa memoria contiene.
3: Nuovamente affidata a Roberto Mancini, la nazionale che prepara le gare di Nations League inizia con 2 forfè, il ritiro a Coverciano, out per problemi fisici, Cristante e Di Marco, al loro posto convocati Ricci e Ruggeri. Europei maschili di pallavolo oggi, Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia-Serbia completano gli ottavi, da domani i quarti che mercoledì chiameranno in causa l'Italia contro la Finlandia. Ciclismo, dopo l'argento di Ganna nella prova elite ai mondiali di Montreal, il giorno delle crono under 23, nessuna italiana in gara tra le donne, tra gli uomini speranze azzurre affidate a Nicolas Milesi e Alessandro Cattani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
6: La storia della dance.

0: Doca, non lo dimenticheremo mai e ci tengo anche a ringraziare con tutto il cuore la voce di questo pezzo, la grande Melanie Thornton. Ne abbiamo parlato un sacco di volte, scomparsa nel 2001, ci ha lasciato delle perle incontrastate come questa Be My Lover, che tra l'altro partecipò al Festival Bar di quel 1995 che si svolse un po' in giro per l'Italia, no? Come era consueto del Festival Bar, Piazza degli Scacchi a Marostica, Parco Ducale a Colorno, l'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadore, Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, dove appunto si svolse la finalissima. Veniva condotto, anzi venne, se proprio voglio essere giusto con la grammatica, da Amadeus, Federica Paricucci e Laura Freddi, vincitori di quel Festival Bar. Ne abbiamo già parlato un sacco di volte, furono gli 883 con Tieni il Tempo, perché Gianluca Grignani rifiutò il premio perché era contro il playback. Insomma, è sempre stato un mezzo casinista. Signore e signori, dopo Be My Lover arriva la nostra super chicca of the day,
1: la storia della dance, chicca

dei Fluxland. Era il 1993, il progetto era firmato XL e questa è la versione live registrata in discoteca, o almeno così si voleva far credere, perché negli anni 90 c'erano diverse versioni live, loro dicevano registrate dal vivo, ma poi in realtà era tutto fatto in studio. Questo disco importante, tra l'altro, venne ripreso anche qualche anno fa dal DJ Zecco, questa era la sua versione. E qui facciamo innervosire

0: primissima versione dell'Amour Toujours è uscita nel 1999 ed è una perla. Ci piace spesso suonarla qui nella storia della dance, perché chiaramente il remix ufficiale, quello del 2000, ha ribaltato tutte le piste, tra l'altro continua a farlo, però questa versione è veramente dolce. Ho già spiegato da dove arriva la voce dell'Amour Toujours. È un cantante molto famoso soprattutto in Inghilterra, si chiama Ola Onabule ed è nigeriano ma oramai naturalizzato inglese. Ci ho anche dedicato una pillola di storia e vi faccio rendere conto che era proprio lui a cantare l'Amour Toujours, perché vi faccio sentire un pezzettino del disco appena andato in onda e poi un pezzo di un singolo di Ola Onabule. Lo capisci da qui, prima l'Amour Toujours. Sentite bene l'estensione vocale, eh? L'I'll Fly With You ce l'avete tutti in testa. Adesso vi faccio sentire il disco di Ola Onabule. Sentite un po' qui. È un po' I'll Fly With You, vero? Se qualcuno non ha sentito bene, allora rifacciamo da capo, no? Perché ci piace testimoniare. Rimettiamo l'Amour Toujours quando si sente l'acuto, vai! E adesso rimettiamo il disco di Ola Onabule, senti che meraviglia! L'ho già detto, sempre in quella pillola di storia, la voce femminile dell'Amour Toujours, amici miei, amiche mie, non esiste. È sempre la sua voce picciata, così si dice in gergo, strecciata in modo tale da renderlo femminile. Spettacolo! E adesso il disco che arriva da una colonna sonora, la Movie Track.
1: Movie Track.

0: la nostra movie track, il disco che arriva da una colonna sonora degli anni 90, in questo caso DJ Dado con X-Files, dalla famosissima serie televisiva statunitense, tra l'altro andata in onda dal 10 settembre 1993 fino al 19 maggio del 2002, cioè ci ha tenuto compagnia per quasi 10 anni. Per me appuntamento imperdibile con Mulder e Scully, e ce n'erano di serie televisive famosissime negli anni 90. Su questo filone qui, un po' horror diciamo così, c'era anche Twin Peaks. Pensate, sono andato a prendere lo spezzone nel quale l'allora grandissimo, ma è sempre grandissimo, Mike Bongiorno presenta in anteprima uno dei più grandi successi che arrivava in Italia in esclusiva appunto su Mediaset, che ancora non si chiamava Mediaset ma era Canale 5, I segreti di Twin Peaks. Sentite Mike Bongiorno.
1: Amici ascoltatori, il 9 gennaio sarà una giornata molto importante per la nostra televisione, ma direi importante un po' per tutte le televisioni, perché quando arriva qualche cosa di completamente nuovo, qualche cosa che si sa che ha già riportato un grandissimo successo in tutto il mondo, sono tutti lì in attesa davanti ai televisori. Ebbene, vi devo dire che Canale 5 è riuscito ad accaparrarsi questa nuova serie televisiva che dicono addirittura superiore a Dallas. Io ho avuto il piacere, l'onore di parlare di questo Dallas 10 anni fa, nessuno ci credeva, l'avevo visto negli Stati Uniti e dicevo fra me e me, sicuramente farà un grande successo in Italia, e difatti così è stato. Twin Peaks onestamente non l'ho ancora visto, però saranno 7 puntate e in base a quello che ho letto sui giornali americani pare che sia addirittura superiore a Dallas. Quindi io vi consiglio di seguire questa serie che durerà 7 settimane, I segreti di Twin Peaks. Come vi ho già detto, l'erede di Dallas parte come un giallo, perché bisogna scoprire chi è stato l'assassino di questo personaggio, e va avanti con tanti tanti imprevisti. Quindi l'appuntamento, ricordate, è per mercoledì 9 gennaio, I segreti di Twin Peaks.
0: Avete sentito Mike Bongiorno nel 1991, accoglie nella TV italiana Twin Peaks. Sempre da quell'anno ci ascoltiamo gli Antico, We Need Freedom.

0: eccoci qui nel nostro appuntamento dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Partiamo da Believe di Cher, uno dei più grandi successi del 1998, disco più venduto al mondo, poi diventato nel 1999 anche After Love, Blank & Jones, che appunto hanno campionato un pezzettino l'idea di quella, insomma, di Cher, che fu veramente un grande successo. Ecco le contaminazioni.
1: Contaminazioni.

0: ascoltando La Storia della Dance.
1: La Storia della Dance
0: con Dino Brown.
2: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Chiedilo al tuo farmacista.
12: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.

0: su puntofileni.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

disco delle tue Ibiza, Oh La La La, vi ho riportato direttamente all'estate del 1997 ed è uno di quei pezzi ai quali siamo più affezionati, che ci ricordano appunto l'estate, di quanti anni sono passati. È meglio non contare in questi casi, ci accorgiamo di essere un pochettino più anziani dal recupero, quando alziamo un pochettino più il gomito la sera prima e callaghe. Io non so voi, ma se esagero il sabato sera, il mercoledì quando mi allaccio le scarpe ancora mi gira la testa, quindi vorrei tornare al 1997, avevo 16 anni e mi ricordo di Oh La La La perché rimase al numero uno per tutto il mese di agosto. Dalle tue Ibiza ai tu Fabiola, questa è bellissima, si chiama Lift You Up. I lift you up to the high.

questo caso se provi a ballare dischi troppo veloci, poi insomma ti viene il fiatone, rischi un coccolone, quindi è meglio fermarsi. Tu hai visto Oh La La La, prima dal 1997, adesso un grande pezzo delle Two Fabiola che si chiama Lift You Up. E allora direi di continuare con questo filone del 2. Arrivano i 2000, qui però cambiamo decisamente atmosfera, mi piace tantissimo, si chiama Emotions.

Abbiamo chiuso così questo carosello dedicato agli artisti che hanno il numero 2 davanti. Tu hai visto Oh La La La, poi tu Fabiola, Live You Up, poi poc'anzi 2000 con Emotion e infine quelli che il 2 davanti ce l'hanno ma hanno venduto molto di più rispetto agli altri, ben 40 milioni di dischi in tutto il mondo. Tu Unlimited con No Limits, mancano ancora i Two in a Room, quelli di Anch'io che ero un drago, Mi mangiavo la robiola e le Two Black con Waves of Love. Però non è che possiamo star qui, se no facciamo lotte.

0: che te la mixa, giusto e doveroso ricordare che gli SMS, questo gruppo italianissimo, sono diventati famosi grazie alla Visse Fantasie, che pur qua tu te la complichi. Eh sì, questa era famosissima.
1: Se fantastico, tu qua tu te la complichi.
0: Hai capito, Jean-Luc, tu che sei sempre preso male? La vie fantastique, anche se hai il mutuo da pagare. 1000 euro al mese de mutuo. Ma che te frega, la vie fantastique. Ti hanno rigato la macchina, ma sì, dai, ma la vie fantastique, ma pur qua tu te la complichi. Ma vai dal carrossiere, 2500 euro, ed eccola lì, ed eccola là, sfocia sul romano. La vie fantastique, pur qua tu te la complichi. Un altro disco in francese, questa volta è un disco viaggio però. Selvin Rotain, bienvenue.
2: Disco viaggio.

Protein, se ne uscì nel 1997 con questo disco progressive cantato in francese, o meglio parlato più che cantato. Si chiama Bienvenue e io lo ricordo come Bienvenue sur la piste de danse, perché lo facevo continuamente in quel lontano oramai 1997. Sammy Rotein, giusto e doveroso ricordare, l'ho già fatto in qualche occasione, il suo primo successo, che riprendeva tra l'altro un disco degli Happy Clappers, era I Believe, ed era leggermente più house, anzi decisamente più house. Ripeteva continuamente I believe e poi faceva l'urletto. Minchia fratel, vi stimo fratel. Minchia fratel, vi stimo fratel. Sabin Boutin.

e andava avanti così 7 minuti. I Believe U. Testo depositato alla SIAE, tra l'altro. Pagine e pagine per scrivere I Believe U soprattutto. Grande Sabian Wu-Tang, a proposito di dischi che dicono continuamente la stessa cosa, arriva Sylvia Coleman, All Around the World.

0: a domani, un abbraccio a tutti voi da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One dance. Sono le 18 e un minuto.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ancora vittime sul lavoro. Un uomo di 57 anni è morto in un incidente avvenuto in un cantiere nell'area industriale di Sant'Arcangelo in provincia di Potenza, ancora da accertare la dinamica dei fatti. Un'altra vittima nella Bassa Parmense, un operaio di 51 anni che stava lavorando in una cava di sabbia, rimasto schiacciato da un macchinario. Giornalisti in rivolta contro Trump. Il pool televisivo della Casa Bianca, che a rotazione segue gli eventi del presidente, ha deciso di non coprire più le attività di Trump dopo l'esclusione della CNN dal gruppo incaricato della copertura odierna. Non ho il potere né le facoltà di fondare un partito, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo, parlando poi del Movimento 5 Stelle, ha confermato le sue critiche. Sono stato estromesso, è un dato di fatto. L'addio a Sandro Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio, scomparso all'età di 83 anni, tanti ex calciatori, autorità politiche e sportive presenti ai funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, centinaia i tifosi nel piazzale antistante. È tutto, buona serata da Marco Mancini. We'll be right back.

0: del tempo sceglierà casualmente più pezzi associati a generi musicali diversi. Siete pronti? Allacciate le cinture, si parte. Tra poco dagli anni 90 un po' di dance con Snapper, Rhythm is a Dancer. Ci sarà anche la musica house con Usual e Ultra Natte e Moving to the Sun. Apriamo questo appuntamento firmato random con un po' di pop insieme a Britney Spears e Baby One More Time.
1: Su One Dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Pop.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Dance 90.

0: Snap, prima la house con Moving to the Sun, Usually ultra anatema, anche il pop con Britney Spears e Baby One More Time. Con Stefano Federici ogni giorno random, a caso la nostra macchina del tempo sceglie più pezzi associati a generi musicali diversi. Tra pochissimo il lento violento di Gigi Doug con Narcotic, il rock degli Oasis con Wonderwall e subito la Progressive Dream con Metropolis di DJ Dado.
1: Welcome to Metropolis, the futuristic city.

c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Lento violento.

0: scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance.
8: One Dance.
9: Funky. Funky.
10: Qua. 1996.
9: Funky.
10: J.H. e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ed eccoci pronti per un nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi un po' di funky dal 1978 con un gruppo simbolo di questo genere musicale. Sono gli Earth, Wind & Fire di Maurice White. La canzone è September, che è stata ripresa anche da Throttle in una versione più elegante e più estiva. È una versione molto particolare che sentiremo tra poco, ma subito, come sempre, l'originale degli Earth, Wind & Fire, September.
0: Contaminazioni.

Amber nella versione di Throttle va a chiudere lo spazio di oggi aperto con il successo del 78 degli Earth, Wind & Fire di September. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il Disco Viaggio.

0: ti entra in testa e ti fa veramente volare. Poem Without Word, Gianni Parrini, era il nostro disco viaggio.
1: Sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Il nostro spazio Future History dedicato a tutte le hit del futuro. Oggi il nostro super DJ Edo Colabini ha scelto Steve Edwards insieme ai Planet Funk. Questa è Ruin My Mind.

0: One Dance. Sono le 19 e 2 minuti.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom. Sono attesi per domani dati Istat sul deficit italiano. Se il rapporto deficit PIL scendesse sotto il 3% per l'Italia, sarebbe possibile uscire dalla procedura di infrazione europea, dando al governo maggiori margini di manovra per la prossima legge di bilancio. Ad aprile il rapporto deficit PIL si era attestato al 3,1%. L'Italia è ancora in tempo per uscire dalla procedura, aveva detto giorni fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis. Chiusura di seduta in netto rialzo per la borsa. Piazza Affari chiude la giornata segnando più 1,6%, lo spread si attesta a quota 89, prosegue il calo del prezzo del petrolio, sceso sotto i $100 al barile. Siamo finiti in un labirinto creato dalla magistratura sull'ex Ilva, ma siamo fiduciosi che prevalga la ragione su ogni ideologia e il diritto al lavoro, che va coniugato appieno con salute e ambiente, lo ha detto il ministro Urso. L'intelligenza artificiale è destinata a trasformare la produttività e la crescita, a cambiare i mercati del lavoro e le imprese e a ridefinire i mercati finanziari e i sistemi di pagamento. Le banche centrali non possono rimanere in disparte, lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Panetta. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

Quanti ricordi, signore e signori, con What is Love? Viene in mente il Festival Bar, ma anche la colonna sonora del film di Raoul Bova con la principessa Sophie, Piccolo Grande Amore. Era Hathaway che ha aperto il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Tra le più forti nell'estate del 1993 c'era anche Back to Future, The Dirty Mind.

al futuro, Back to Future, Dirty Mind, tra le più forti nell'estate del 1993. Siete su Andes, come ogni giorno c'è la Memory Chart e ballavamo nell'estate del 1993 anche Love for Love.

Of Base, All That She Wants, un vero riempipista nell'estate del 1993, insieme al progetto italiano di Mauro Repetto e Max Pezzali, al tempo 883, insieme, uniti

a squarciagola questa canzone. Nord, sud, ovest, est, che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, ma tranquilli, tornerà prestissimo come ogni giorno qui su One Dance. Scaricate la nostra app. Da Stefano è tutto. Peace and love. One, one.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Festival Bar 2002, ultima edizione del Festival Bar in playback. Alizé, Moi Lolita.
2: Vieni con noi! Quadra tutta Piazza del Duomo e tutto questo pubblico meraviglioso. Più giù, no! Scusate, non sono impazzita. Sto chiamando la telecamera perché c'è una telecamera sul battistero che inquadra tutta questa meravigliosa piazza. E noi questa inquadratura la vogliamo dedicare alla prossima cantante.
3: Esatto, perché è il momento di questa artista corsa che, pensate, a soli 16 anni ha raggiunto la prima posizione nella classifica francese con Moi Lolita.

dal Festival Bar 2002 abbiamo appena ascoltato Alizé, Moi Lolita. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, Alive So Change, il progetto è Blue Nature.

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora dei Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
4: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su One

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti, sono Michi Boselli, bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.

0: 2005 Staying Alive in versione rap grazie agli Entrance, e nel 2022 invece ci hanno pensato i Block and Crown a rivisitare questa canzone intitolata appunto Staying Alive, che ascoltiamo subito nella versione dei Bee Gees.
1: Contaminazioni

Block and Crown vanno a chiudere l'appuntamento di oggi con la contaminazione. Prima ancora abbiamo sentito Staying Alive di Entrance e anche Staying Alive nella versione originale dei Bee Gees. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui pronti con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Oggi ci ascoltiamo il singolo di Imael Angel, si chiama

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta. Dal 1990 i Black Box con Fantasy, l'Italo House cover del grande successo degli Earth, Wind & Fire.
0: One Dance Classics.

0: tutti da Lauretta.
1: Sono le 20:01.
2: Ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance. Suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Arriva il nostro Disco Viaggio qui su One Dance. Ciao da Dino Brown. In questo caso veramente un pezzone prodotto da due DJ romani, Max Ricci e Luke, ovvero Gianluca Cavicchi, contenuto anche nella compilation Le Voyage 96 del grande Gigi D'Agostino, che fece il remix ufficiale. Il Disco Viaggio e Two Culture in a Room, Android.

0: uscito nel 1995, è diventato una grande hit nel 96. Era Android, il nostro disco Viaggio.
1: Sei su One Dance.

0: 4 alle 6 del pomeriggio e in replica tutte le mattine dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

farlo passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: sono le 21.
1: Hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Again?
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 2001 nel nostro spazio Disco Viaggio. Una perla di due produttori, Danny Corten e Daddy Waynes, conosciuti come Airplay. Questa è The Music Is Moving. There is a

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: alza il volume.
1: Sei su One Dance.

One Dance. Suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Pronti e puntuali con il nostro Disco Viaggio. Ogni giorno vi facciamo sentire più pezzi che hanno fatto la storia della musica club in tutto il mondo. Andiamo in Germania. Loro sono un gruppo che ha avuto successo nel 2001 con questa stupenda The Dark Side. Il nostro Disco Viaggio ed

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Un altro disco viaggio che arriva qui su One Dance. I pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Il DJ Ferry Corsten, olandese, veramente uno dei più importanti a livello mondiale, ha firmato questo progetto che si chiama Moon Man 1997.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: su One Dance.
1: I took the long road across the ocean.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio oggi ci riporta al 1968, anno di uscita di un famosissimo film diretto da Sergio Leone. Sto parlando di C'era una volta il West. Ebbene, quella colonna sonora composta dal grandissimo Ennio Morricone venne remixata da Mario Puh. Goditi il Disco Viaggio.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance ti riporto al 1999 con un pezzo firmato Ferry Corsten e Tiesto, famosissimi DJ producer olandesi. Questa è una perla, Guriella con Guriella. Stesso nome, stesso artista, andiamo di trance, goditelo.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.